0: Radio Enjoy.
1: Unce bonce dai milon, donna pravi me cupon. Mamma casa te rimano, di gelite borzo.